come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 5 di questa mattina sulla 13 Bologna-Padova rimarrà chiuso sia il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna, sia il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello per chi viaggia verso Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 16 Napoli-Canosa fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, sia il tratto tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma ricordo che per programma di lavori, di manutenzione sulla 16 Napoli-Canosa fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso sia il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, sia il tratto tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso sia il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud in direzione di Bologna, sia il tratto tra Terre di Canossa e Parma per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete, al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi ricordo che per programma di lavori di manutenzione sulla 8 Milano Varese resta chiuso fino alle 5 di questa mattina sia il tratto tra Gallarate e l'allacciamento con la 36 Piedemontana in direzione di Milano, sia il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. È tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione. Vi ricordo che per programma di lavori di manutenzione, tuttavia, sulla 8 Milano Varese resterà chiuso fino alle 5 di questa mattina sia il tratto tra Gallarate e l'allacciamento con la 36 Pedemontana in direzione di Milano, sia il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Ed è tutto, fate buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e non registriamo disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud in direzione di Bologna, sia il tratto tra Terre di Canossa e Parma per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 16 Napoli-Canosa fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, sia il tratto tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non registriamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 16 Napoli-Canosa fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, sia il tratto tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla diramazione Roma Nord fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della 1 Milano-Napoli. Al momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Pescara Nord e Pescara Ovest per chi viaggia verso Bari. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla diramazione Roma Nord fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta, specie per il traffico pendolare. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, qui tra Reggio Emilia del Bibbio per la 22 del Brennero verso Bologna ci sono 2 km di coda per un furgone in avaria. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est con tempi di percorrenza di 25 minuti. Incolonnamenti sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4 in direzione di Milano con tempi di percorrenza di 17 minuti. E sulla 12 Genova-Sestri Levante ci sono code tra Genova Nervi ed il Bibbio per la 7 verso Genova. Infine sulla 11 Firenze-Pisa Nord code a tratti tra Pistoia ed il Bibbio per la 1 verso Firenze. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, TAEG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla rete. In apertura la A4 Milano-Brescia, qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. A seguire, nella stessa direzione, per un incidente autonomo in cui è rimasta coinvolta un'autovettura, ci sono code tra Sesto San Giovanni e Cormano. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 8 Milano-Varese, code tra Fiera Milano ed il bivio per la 4 verso Milano, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso, code per l'attraversamento della dogana tra Como Centro e Ponte Chiasso verso la Svizzera. E sulla 12 Genova-Sestri Levante, incolonnamenti tra Genova Nervi

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Sesto San Giovanni e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano, con il traffico che attualmente scorre su due corsie. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto. Anche qui, a causa di un incidente, troviamo 2 km di coda tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona e 1 km di coda sempre per un incidente tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale verso Bologna. Per il traffico intenso invece registriamo code sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze, sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e il bivio con la A14. Per lavori di ammodernamento infine sulla A7 Serravalle-Genova 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi è diretto in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per un mezzo in avaria si sono formati 3 km di coda tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Milano, e il consiglio di uscire presso la stazione di Monza per chi è diretto verso il capoluogo lombardo. Per il traffico intenso è sempre sulla A4, troviamo code anche tra il bivio con Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, così anche come sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro per chi è diretto verso Ancona. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze, e sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e il bivio con la A14. Infine, sulla diramazione di Roma Nord, un altro incidente sta causando 3 km di coda tra il bivio con il Grande Raccordo Anulare e Sette Bagni in direzione della 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove per un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia verso Roma e 5 km di coda all'interno del tratto chiuso. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, in questo caso per un mezzo in avaria rimosso rimangono 3 km di coda tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Milano, mentre per il traffico intenso troviamo code tra Viale Certosa e Milano Est in direzione opposta. Situazione analoga anche sulla A13 Bologna-Padova, con code a tratti tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, dove anche qui riscontriamo incolonnamenti tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A1 Milano-Napoli. E infine sulla A12 Genova-Sestri-Levante per lavori di ammodernamento, troviamo 3 km di coda tra Recco e Genova-Nervi per chi è diretto verso Genova. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, come sempre fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove per un incidente è stato chiuso il tratto tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma, con 4 km di coda e il traffico bloccato all'interno del tratto chiuso e 1 km di coda tra Fiano Romano e Castelnuovo. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico sostenuto si sono formate code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e code anche sullo stesso tratto, ma in direzione opposta verso Milano. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove riscontriamo incolonnamenti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera verso Ancona e tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Infine, sulla A7 Serravalle-Genova per lavori di ammodernamento troviamo 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove per un incidente è stato chiuso il tratto tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma, con 2 chilometri di coda all'interno del tratto chiuso e 1 chilometro di coda tra Fiano Romano e Castelnuovo. Sulla A7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, troviamo 1 chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso riscontriamo incolonnamenti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera verso Ancona, e code anche nella direzione opposta per chi viaggia verso la 1 Milano-Napoli. Infine, sempre sulla A14, vi ricordiamo che fino al 27 novembre rimarrà chiusa in entrata la stazione di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Ancona, e di utilizzare in alternativa la stazione di Bologna-Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla nostra rete, ma con alcuni disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due autovetture si sono formati 2 km di coda tra Valdarno e Incisa Reggello per chi viaggia in direzione di Firenze e il traffico che defluisce su una sola corsia. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove per un mezzo in avaria troviamo code tra Monza e Cormano verso Milano, mentre sulla A14 Bologna-Taranto per il traffico intenso code tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera verso Ancona. Sempre sulla A14, questa volta per lavori di ammodernamento, troviamo 1 km di coda tra Val di Sangro e Lanciano per chi è diretto verso Pescara. E infine, ancora sulla A14, vi ricordiamo che fino al 27 novembre rimarrà chiusa in entrata la stazione di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Ancona e di utilizzare in alternativa la stazione di Bologna-Casalecchio. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, vediamo insieme le segnalazioni di rilievo. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per un veicolo in avaria ora rimosso resta coda tra Monza e Cormano verso Torino. Andiamo in A14 Adriatica, dove il traffico è intenso tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole verso Milano. Sui valichi di frontiera si segnala coda per le operazioni doganali sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle Genova è chiusa la stazione di Serravalle Scriva in entrata verso Milano, si consiglia di entrare a Tortona. E sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona, la riapertura è prevista il 27 novembre, si può entrare a Casalecchio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Let's go.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove sono 3 km di coda per un incidente tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. Si viaggia su una corsia. Sempre sulla 1, 1 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, qui questo incidente è appena avvenuto. E 2 sono i chilometri di coda sulla A1 direzione Firenze tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, qui c'è stato un veicolo in fiamme. Traffico intenso con code sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia e tra la tangenziale est esterna di Milano e Cormano in direzione di Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio!

0: via radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Le notizie più importanti arrivano dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 7 km di coda per un incidente tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. Si viaggia solo su una corsia. A chi è diretto verso Milano si consiglia di uscire a Parma Ovest sulla 15 e rientrare a Fidenza in A1. In direzione opposta c'è un chilometro di coda per curiosi. Un chilometro di coda anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, sempre per un incidente, questo appena risolto. Restiamo ancora in A1, abbiamo 3 chilometri di coda per un mezzo in fiamme tra Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, appena spento. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, tranne alcune eccezioni. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 10 km di coda per un incidente tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. Si viaggia solo su una corsia. A chi è diretto verso Milano si consiglia di uscire a Parma Ovest sulla 15 e rientrare in A1 a Fidenza. Segnaliamo inoltre 2 km di coda per curiosi in direzione opposta. Restiamo in A1 con 4 km di coda per un mezzo in fiamme ora spento tra Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Traffico intenso con code a tratti sulla A4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Infine, sui valichi di frontiera, si segnala coda in dogana sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per il momento è tutto, buon viaggio!

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. La notizia principale al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra un'auto e un camion, tra Parma e Fidenza registriamo 13 km di coda verso Milano. In alternativa consigliamo di uscire a Parma con rientro in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Mentre per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la 22 del Brennero verso Verona e successivamente la 4 Torino-Trieste in direzione Milano. Ci spostiamo poi sulla 9 Lainate-Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci, ci sono code verso la Svizzera. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Cormano e Milano Est segnaliamo coda tratti in entrambe le direzioni. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
0: RTL 102.5

0: basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. La notizia principale ci arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 14 km di coda per un incidente tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. Si viaggia solo su una corsia. A chi è diretto verso Milano si consiglia di uscire a Parma e rientrare in A1 a Fidenza. Per le lunghe percorrenze si può utilizzare la A22 Brennero-Modena e poi la A4 Torino-Venezia. Andiamo in A26 Genova-Gravellona-Toce, dove il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incidente tra Borgo Manero e la diramazione Gallarate-Gattico verso Gravellona, per quale sono rimasti coinvolti una moto e un furgone. Ci spostiamo ora in A13 Bologna-Padova, dove un incidente provoca 2 chilometri di coda tra Padova Sud e l'A4 Torino-Trieste. Per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. La notizia principale al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto tra Parma e Fidenza permangono 6 km di coda in direzione Milano. In alternativa consigliamo di uscire a Parma con rientro in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Ci spostiamo poi sulla diramazione Gallarate-Gattico, dove in direzione della 26 dei trafori il traffico è bloccato con code per un incidente tra un furgone e una moto. Situazione analoga anche sulla 13 Bologna-Padova, dove per un incidente tra tre auto tra Padova Industriale e il bivio per la 4 Torino-Trieste c'è un chilometro di coda in direzione Padova. Ci spostiamo poi sulla 9 Lenate-Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso uscita Merci ci sono code verso la Svizzera. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: via radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla 1, Milano-Napoli, dove per un veicolo in avaria tra Fabbro e Chiusi verso Firenze ci sono 3 km di coda, si viaggia su una corsia. Restiamo in A1 Milano-Napoli con code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza verso Milano, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Stessa situazione in A14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Infine, sempre sulla stessa A14, è chiusa l'entrata di Borgo Panigale verso Bologna. La riapertura è prevista il 27 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Bologna-Casalecchio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro per Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su tutta la rete. Vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, con 4 km di coda per un incidente tra Reggio Emilia e la 22 Brennero-Modena verso Bologna. Si consiglia di uscire a Reggio Emilia e rientrare a Modena Nord. Sempre sulla 1, dove un veicolo in avaria tra Fabbro e Chiusi verso Firenze sta facendo 3 km di coda e si viaggia su una corsia. Ancora in autosole, code a tratti per traffico intenso tra Parma e Firenze verso Milano, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Andiamo adesso in Liguria con un chilometro.

0: di coda per un mezzo in panne sulla 10 Genova-Savona, tra Savona e Albisola verso Genova. Per lavori di ammodernamento, 2 km di coda sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Buon viaggio!
1: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli con 5 km di coda per un incidente tra Reggio Emilia e la 22 Brennero-Modena verso Bologna. Si consiglia di uscire a Reggio Emilia e rientrare a Modena Nord. Sempre sulla 1, dove per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Fabbri e Chiusi verso Firenze, resta un chilometro di coda. Si va su tutte le corsie. Ancora in autostrada. Sole, code a tratti per traffico intenso tra Parma e Basso Lodigiano verso Milano, con tempi di percorrenza di 45 minuti.

Andiamo ora in Liguria con un chilometro di coda per un mezzo in panne sulla 10 Genova-Savona tra la Complanare di Savona e Albisola verso Genova e per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova c'è un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla, questo verso Milano. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, ora di punta per i rientri di fine giornata. Vediamo le situazioni di rilievo, in particolare sulla 1 Milano-Napoli restano 5 km di coda tra Terre di Canossa Campeggi nel bivio della 22 del Brennero verso Bologna a causa di un incidente già rimosso. Per un incidente invece sulla 26 dei Trafori è chiuso il bivio che collega la 26 alla 8 per chi proviene da Genova ed è diretto sulla 8 Milano-Varese. Sono coinvolti un'auto e una moto. Sulla 13 Bologna-Padova 2 km di coda di viabilità congestionata tra Monselice e Termogan a seguito di un incidente rimosso verso Padova. Sulla 4 Milano-Brescia rileviamo 3 km per un veicolo in panne tra la tangenziale est e Monza verso Milano. Inoltre code a tratti per traffico tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e in direzione di Torino tra Monza e Viale Certosa. Infine rileviamo code sulla 9 Elenate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana in direzione della Svizzera. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora altri aggiornamenti, a più tardi.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo sulla 4 Milano-Brescia, 3 km per un camion in panne tra la tangenziale est e Monza verso Milano. Inoltre code a tratti per traffico tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Per un incidente sulla 26 dei trafori è chiuso il bivio che collega la 26 alla 8 per chi proviene da Genova ed è diretto sulla 8 Milano-Varese. Il traffico diretto a Milano-Varese prosegue fino all'uscita di Arona, poi rientra sulla 26 verso Genova e raggiunge lo svincolo per la 8. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Terre di Canossa Campeggi nel bivio della 22 del Brennero, corrono 45 minuti verso Bologna. Cantieri sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Pescara causano un chilometro di coda tra Basso Nord e Lanciano e a seguire un chilometro tra Lanciano e Ortona. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città e traffico in tangenziale di Napoli tra la fine della tangenziale e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo per un veicolo in panne sulla 1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campeggi nel bivio della 22 Modena-Brennero, 5 km di coda verso Bologna e 4 km per incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 3111. Sulla 4 Milano-Brescia 1 km di coda per un camion in panne tra la tangenziale est e Monza verso Milano. Inoltre traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Per un incidente sulla 26 dei trafori è chiuso il bivio che collega la 26 alla 8 per chi proviene da Genova ed è diretto sulla 8 Milano Varese. Il traffico diretto a Milano Varese prosegue fino all'uscita di Erona, poi rientra sulla 26 verso Genova e raggiunge quindi lo svincolo per la 8. E per lavori sulla 14 Adriatica, 1 km di coda tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, a più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero sopra.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia Sala. Vediamo le situazioni principali. Per un veicolo in panne rimosso sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e il bivio della 22 del Brennero, rileviamo 2 km di coda in diminuzione verso Bologna. E resta 1 km di coda per un incidente risolto sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e il bivio della 13 Bologna-Padova verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia traffico intenso tra Viale Certosa e Milano-Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Per un incidente sulla 26 dei Trafori è chiuso il bivio che collega la 26 alla 8 per chi proviene da Genova ed è diretto sulla 8 Milano-Varese. Il traffico diretto a Milano o a Varese prosegue fino all'uscita di Arona, poi rientra sulla 26 verso Genova e raggiunge lo svincolo per la 8. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, a causa di un incidente è chiuso il bivio della tangenziale est per chi proviene dal grande raccordo anulare ed è diretto verso il centro città. L'Autostrada per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora i prossimi aggiornamenti.

0: Energia Radio.
1: Buonasera ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Terminati i rientri di fine giornata, la circolazione è tornata alla normalità sulla nostra rete. Fa eccezione in particolare la tangenziale di Bologna, con coda per incidente tra lo svincolo 4 via del Triunvirato e lo svincolo 5 quartiere Lama in direzione della 14 Bologna-Taranto. Sono coinvolte 3 auto in sorpasso. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi, a causa di un incidente è chiuso il bivio della tangenziale est per chi proviene dal grande raccordo anulare, con conseguenti code da Portonaccio fino alla tangenziale. Un incidente sulla 16 Napoli Canosa condiziona la viabilità tra Vallata e Grotta Minarda in direzione di Napoli. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto ricordiamo la chiusura di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre, l'ingresso utile Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. E per lavori sulla 7 Seravalle-Genova, Seravalle-Scrivia resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi per altri aggiornamenti.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

già fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglie La Sala. Si viaggia regolarmente sulla nostra rete, fa eccezione il tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove a causa di un incidente è chiuso il bivio della tangenziale est per chi proviene dal grande raccordo anulare, con conseguenti code da Portonaccio fino alla tangenziale. E un incidente sulla 16 Napoli-Canosa condiziona la viabilità tra Vallata e Grotta Minarda in direzione di Napoli. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto ricordiamo la chiusura di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Sempre per lavori sulla 7 Seravalle-Genova fino al 15 novembre a Seravalle-Scrivia resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. E per interventi di ammodernamento notturni la 1 Milano-Napoli sarà chiusa verso Firenze dalle 22 alle 6 tra Fabbro e Chiusi e dalle 22 alle 5 tra Incisa e Firenze Sud. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora altri aggiornamenti, a più tardi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buonasera ad Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Il traffico è scorrevole per lavori sulla 14 Bologna-Taranto. Ricordiamo la chiusura di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. E sempre per lavori sulla 7 Serravalle-Genova fino al 15 novembre a Serravalle-Scrivia resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Per interventi di ammodernamento notturni la 1 Milano-Napoli sarà chiusa verso Firenze dalle 22 alle 6 tra Fabbro e Chiusi e dalle 22 alle 5 tra Incisa e Firenze Sud. E in direzione di Milano la 1 Milano-Napoli chiuderà dalle 22 alle 5 tra la diramazione per Fiorenzuola e Bassolodigiano. Per cantieri in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiusa anche la 12 Genova-Sesti-Levante tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. E segnaliamo la chiusura del 26 dei trafori per lavori tra il bivio della 10 Genova-Savone e la diramazione per Dosabettole in direzione di Gravellona Toce. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglie la Sala. Il traffico è scorrevole, fa eccezione la 8 Milano Varese con coda per lavori tra Origiovest e Castellanza verso Varese. E per lavori sulla 14 Bologna Taranto ricordiamo la chiusura di Bologna Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. E sempre per lavori sulla 7 Serravalle Genova fino al 15 novembre a Serravalle Scrivia resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Per interventi di ammodernamento notturni, la 1 Milano-Napoli sarà chiusa verso Firenze dalle 22 alle 6 tra Fabbro e Chiusi e dalle 22 alle 5 tra Incisa e Firenze Sud. E in direzione di Milano, la 1 Milano-Napoli chiuderà dalle 22 alle 5 tra la diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano. Infine, dalle 22 alle 6 segnaliamo la chiusura della 26 dei trafori per lavori tra il bivio della 10 Genova-Savona e la diramazione per Dosabettole in direzione di Gravellona-Toce. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia è chiuso fino alle 5 il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni. Di conseguenza ci sono code per l'uscita obbligatoria tra Cormano e Sesto San Giovanni. Code anche per lavori sulla A8 Milano-Varese tra Origi Ovest e Castellanza verso Varese. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Ma quanto è piccola sta casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, tratto tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione di Milano e quello tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze. Sulla 8 Milano-Varese, il tratto tra Gallarate e la 36 Piedemontana in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Sulla 16 Napoli-Canosa, quello tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli, e sulla A14 Adriatica, il tratto compreso tra Bitonto e Molfetta verso

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando c'è

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla A26 di Trafori il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e quello con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravelunatoce. Sulla 10 il tratto tra Arenzano ed il bivio con la 26 in direzione di Genova e sulla 12 Genova-Sestri-Levante quello tra Genova-Nervi e Recco in direzione Livorno. È tutto, buon

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 23 Udine Tarvisio e tratto tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Sulla 7 Serravalle Genova, quello tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova e sulla A26 dei Trafori, il tratto tra Baveno ed Arona verso Genova. Da Autostrade per l'Italia.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Giufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 23 Udine-Tarvisio, il tratto tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio, sulla 7 Serravalle-Genova, quello tra Vignole-Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova e sulla 11 Firenze-Pisa Nord, il tratto tra Capannori ed Altopascio in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Bologna il tratto tra il bivio con la 58 tangenziale est esterna di Milano e Lodi ed anche quello tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia. Sulla 9 Lainate-Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano e quello tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sulla A8 Milano-Varese il tratto tra Gallarate e la 36 Pedemontana verso Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Sulla 16 Napoli-Canosa, quello tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. E sulla 14 Bologna-Taranto, il tratto tra Bitonto e Molfetta in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova verso Bologna il tratto tra Rovigo e Villa Marzana, in direzione di Padova quello tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto ed anche il tratto tra Padova Industriale ed il bivio con la A4 Torino-Trieste. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!